0: la vita, però mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro. Y...